Bravo, bravo, vai in Caruso, Iaso Sint Filippo, tra la la la la la la. Bravo, bravo, dermus da Milano, das vieta in Baiazzo, tra la la la la la la. Filippo Sint con Liebe, Filippo Sint con Schmerz, und